Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Fortissimo sono le foto, le foto, le foto della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna.

grazie. Che bellezza, è bello come un colpo di cannone. Che bella faccia.